0: responsabilità genitoriale sono stati ascoltati in audizione protetta.
1: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinali a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien che diventa leader della classifica generale.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3-7 il tedesco Struff. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Sentiamo Laura Carchidi.
6: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
4: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
7: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
4: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. 2 persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della Difesa Crosetto. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: 2 persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare particolare rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa.
4: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
4: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
10: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borges fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, può concedere il bis. Domani il tennista romano se la vedrà contro il britannico Ferry. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento a domani contro l'Ucraina Kostyuk.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 2:18.
2: News.
13: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1948. 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
14: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
13: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
14: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
13: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
14: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
13: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threw. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL. Nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice. 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
2: Meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
16: È martedì 7 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sul vertice NATO, naturalmente, ma anche sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump e anche naturalmente sulle ingerenze di Donald Trump nel calcio mondiale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata proprio al vertice della NATO, il titolo: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. C'è l'editoriale di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra, il riferimento naturalmente anche alle ingerenze nel calcio, il leader americano terremota ai mondiali, FIFA nel caos, l'altra apertura con tanto di fotonotizia, squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, il virgolettato, le parole del tycoon. Di spalla poi oltre 20 morti a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky, di taglio più basso, caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante, l'inchiesta sull'attentato. Ancora al centro della pagina un uomo senza argeni, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è Trump, mani sui mondiali, il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Al centro della pagina c'è la foto con Infantino alla Casa Bianca insieme al presidente americano Donald Trump, che insomma gli regala la maglia con su scritto Trump 26. Ma c'è anche l'editoriale di Tommaso Ciriaco, Meloni non replica le offese ma veda Donald stasera ad Ankara. Al centro della pagina poi l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura Trump, i timori di Meloni, questo il titolo, anzi una doppia apertura a dir la verità, poi vediamo l'altra. Intervista a Tajani, non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la Premier teme un agguato del tycoon su armi ucraine, il presidente americano Putin vuole la pace. Anche qui al centro della pagina l'altro fotogramma di quanto è andato in scena alla vigilia dei mondiali alla Casa Bianca con Infantino e Donald Trump, il fallaccio di Donald, questo è il titolo, il cartellino rosso, il regalato da Infantino a Donald Trump, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, scandalo. Di spalla Guetta e Zucchero, diamo subito il premio Nobel a Lampedusa, cioè la campagna. E poi di taglio più basso, i trasporti, treni a rallenti, le compagnie aeree speculano sui voli, anche qui l'altra notizia in primo piano, Ranucci indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3, perquisizioni a casa dell'ex direttore dell'Avanti. Ci spostiamo sul Resto del Carlino, Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO, imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente americano, Tajani e Crosetto, non rompiamo l'alleanza, e poi ancora ad Ankara il summit sulle spese militari. Militari al centro della pagina, lavori e guasti, Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea, questa è un'altra notizia che troviamo ripetuta sulle prime pagine di diversi quotidiani oggi in edicola. E poi ancora le mani sul pallone, caso Balogan, quelle relazioni pericolose di Donald e Infantino. Andiamo sul Messaggero, gelo tra Meloni e Trump, l'apertura, vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald Mosca vuole la pace, la premier ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti al di là di singole dichiarazioni, poi Crosetto. Le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, scandalo mondiali, Trump ho chiamato Infantino su Balogan e ho tolto il rosso. Bufera sulla FIFA. Malagò, precedente pericoloso, il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele-Libano, questo è l'altra notizia in primo piano. E poi c'è l'inchiesta del Messaggero, bus scoperti e caos, Roma code e blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Il Fatto Quotidiano, non hanno pane, mangiano cannoni, e questo è l'apertura, ci sono i rappresentanti insomma del governo italiano ma anche gli esponenti delle istituzioni europee al vertice NATO europei, genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti, Milex in Italia, zero trasparenza sul lobby, 33,9 miliardi Ankara, Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL, è l'interpretazione della loro idea data dal Fatto Quotidiano. In alto poi il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo, legge elettorale, liste bloccate con la delle quote rosa. La verità in alto a caratteri cubitali, come sempre, sono criminali non matti, il punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa, l'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso, il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila, inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano, devono essere cacciati via, nordafricano assale due turisti davanti alla caserma dei carabinieri e preso, e sono le aperture del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, che usa un gioco di parole per sintetizzare quanto avvenuto nelle ultime ore nel mondo. NATO per sfasciare, NATO a caratteri cubitali, il riferimento a Donald Trump, Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber americano, scoppia la guerra del calcio oggi ad Ankara, il Red Rationem con i leader europei. Ci spostiamo sul Libero, anche qui un gioco di parole, espulso, Trump attacca Georgia anche prima del vertice NATO, le sue pressioni mondiali fanno infuriare tutti. Il Manifesto, l'apertura alle regole del gioco, anche qui c'è Donald Trump e quindi chiaro il riferimento. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, fornitori, beni e i servizi, e c'è l'articolo naturalmente su questo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 2:32.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
6: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
4: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
7: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
4: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Shusha e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei Finzi Contini.
17: La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
16: È martedì 7 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, medici e infermieri in crescita, questo il titolo, l'occhiello, lo studio, crescono i numeri assoluti ma non sono sufficienti a colmare il bisogno di cure e l'emergenza in pronto soccorso. Il sommario preoccupa il numero di dimissioni del personale sanitario, più 8% in 12 mesi. Al centro della pagina la foto notizia, la prima pietra, Palaghiaccio pronto a ottobre, 4.000 posti alla fiera di Rho, eredità olimpica, sarà la casa degli sport invernali per almeno 3 anni. L'intervento di spalla, il primo compito di un sindaco è avere una visione. Questo è l'articolo firma di Alessandro Aleotti. E poi al centro della pagina, San Siro, scoperti i veleni al Parco dei Capitani, futuro stadio, piombo e idrocarburi nel sottosuolo. Ci spostiamo, restiamo a Milano, all'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, sicurezza, ora sala diventa saggio dopo gli ultimi fatti di sangue, col centrodestra si deve collaborare, questo è un virgolettato, il sindaco ammette dopo 10 anni che la criminalità è un problema, l'agguato di San Siro, allucinante, servono pene certe, più carcere. Poi due nordafricani, rapina davanti alla caserma, i carabinieri escono e li arrestano. E poi la denuncia di Fratelli d'Italia, allarme topi vicino al policlinico, il comune intervenga subito. Al centro della pagina, ICE Arena, via ai lavori, a ottobre ok in campo, ospiterà anche curling e pattinaggio, poi via al progetto per il palazzetto in Fiera Rho, la stessa notizia in evidenza, abbiamo trovato anche sul quotidiano precedente. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, il futuro è cominciato, primo viaggio nel 2030, bus e metro under 18 gratis, aperto il cantiere alla fiera di Brescia, novità per i trasporti in città. E poi la fotonotizia, sei bresciani su 10 in vacanza, la meta preferita è l'Italia, la maggioranza non esce dai confini. Di spalla, serre di marijuana con corrente rubata, in 12 nei guai, la procura chiede il processo. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, Bergamo il lavoro cresce, primi 3 mesi assunzioni su, nell'industria sono il 4% in più, alla MEI formazione pagata per i giovani, poi di taglio più basso la cronaca, rapina e botte in casa per 50.000 euro. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, corso Moncalieri si dimezza, da venerdì per 1,5 mesi ripartono i lavori per 700 metri rinviati a metà maggio, l'obiettivo è allargare il marciapiede di 0,5 metro, l'assessore Tresso a regime, velocità ridotte e più sicurezza. E poi la retroscena, cantiere Corso Francia, nuovo rinvio. Al centro della pagina questo è l'oratorio del mondo, nella chiesa di Sant'Anna in Campidoglio, bambini da Palestina, Pakistan e Ucraina. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la doppia apertura, al centro della pagina al corteo della destra sulla sicurezza, aggrediti fotografi e giornalisti, momenti di tensione, Sestri Ponente, all'iniziativa dei comitati risponde l'Ampi, strattonati e insultati cronisti di Repubblica che stavano documentando la manifestazione. In alto poi subacquea, la Liguria capitale, Pinotti, La Spezia candidata a ospitare una base NATO. E poi sanitari, mandato il piano di ATS, Bordon chiede più completezza. Andiamo anche in Veneto, anzi nel nord-est, nel dettaglio il Gazzettino, per quanto riguarda le notizie dal territorio, al centro della pagina, droga nelle spiagge, smantellata la rete del traffico a nord-est, Trieste, 16 arresti e 100 chili sotto sequestro, italo-albanesi rifornivano da Lignano a Jesolo. Restiamo più o meno in zona, il Mattino di Padova, all'apertura apertura in alto, Romea, strage continua. Ancora un motociclista vittima della strada, Maurizio Scomparina, aveva 63 anni, si è scontrato con un furgone a campagna, Lupia, l'ennesima tragedia, un nuovo progetto potrebbe finalmente risolvere il problema della sicurezza sulla statale e delle alluvioni. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, bilancio, intesa, comune, sindacati, tari invariata, 31 milioni per welfare nell'accordo, prestiti alle famiglie, alle imprese, buoni spesa e fondi per i trasporti, parte della tassa di soggiorno per bloccare quella sui rifiuti, tram 23 milioni di extra costi, e poi di spalla minacce, Capasso, solidarietà PD, valuteremo se fare denunce. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, ritardi e piccole odissee, l'Italia dei treni si spezza ma senza caos, Firenze rimosso, il ponte alpino, il primo giorno di lavori fila liscio, questa è la lettura. E poi di taglio più basso da Pistoia, non c'è pace sulla Lucchese, ne arriva un altro cantiere, questo il titolo, code annunciate tra Val di Nievole e il capoluogo. Andiamo sul in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, dal Tiburtino ad Ostia, le nuove telecamere contro la criminalità, piano da 4 milioni per aumentare la sicurezza nel quarto e nel decimo municipio, il bando della regione. In alto poi sotto la testata, la piazza del Campidoglio si riempie per Morricone nel concerto tributo diretto da Nicola Piovani, e c'è anche una fotonotizia, l'albero condizionatore per sconfiggere il caldo, il progetto sarà Piazza dei 500. Restiamo a Roma, sotto la testata, la piazza del Campidoglio si riempie per Morricone nel concerto tributo diretto da Nicola Piovani, e c'è anche una fotonotizia, l'albero condizionatore per sconfiggere il caldo, il progetto sarà Piazza dei 500. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura

0: mondiale. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina, 100 anni di orgoglio sulla maglia, si parla della squadra di calcio, Napoli la nuova difesa, e si riparla dello stadio, la preghiera del cardinale, così il titolo di apertura. Queste sono le notizie in prima pagina sui principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 2:46 minuti.
3: GR News. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 2:47 minuti.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threads. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL. Nel 2028 più 0,55, più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
3: Meteo.
8: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media.

0: media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 7 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sul vertice NATO, naturalmente, ma anche sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump e anche, naturalmente, sulle ingerenze di Donald Trump nel caso calcio mondiale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata proprio al vertice della NATO. Il titolo: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. C'è l'editoriale di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra, il riferimento naturalmente anche alle ingerenze nel calcio, il leader americano terremota ai mondiali, FIFA nel caos, l'altra apertura con tanto di fotonotizia, squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, il virgolettato, le parole del tycoon. Di spalla poi oltre 20 morti a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky. Di taglio più basso, caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante, l'inchiesta sull'attentato. Ancora al centro della pagina un uomo senza argeni, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è Trump, mani sui mondiali, il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Al centro della pagina c'è la foto con Infantino alla Casa Bianca insieme al presidente americano Donald Trump, che insomma gli regala la maglia con su scritto Trump 26. Ma c'è anche l'editoriale di Tommaso Ciriaco, Meloni non replica le offese ma veda Donald stasera ad Ankara. Al centro della pagina poi l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura Trump, i timori di Meloni, questo il titolo, anzi una doppia apertura a dir la verità, poi vediamo l'altra. Intervista a Tajani, non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la Premier teme un agguato del tycoon su armi ucraine, il presidente americano Putin vuole la pace. Anche qui al centro della pagina l'altro fotogramma di quanto è andato in scena alla vigilia dei mondiali alla Casa Bianca con Infantino e Donald Trump, il fallaccio di Donald, questo è il titolo, il cartellino rosso il regalato da Infantino a Donald Trump, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, scandalo. Di spalla Guetta e Zucchero, diamo subito il premio Nobel a Lampedusa, cioè la campagna. E poi di taglio più basso, i trasporti, treni a rallenti, le compagnie aeree speculano sui voli, anche qui l'altra notizia in primo piano, Ranucci indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3, perquisizioni a casa dell'ex direttore dell'Avanti. Ci spostiamo sul Resto del Carlino, Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO, imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente americano. Tajani e Crosetto, non rompiamo l'alleanza. E poi ancora ad Ankara il summit sulle spese militari. Al centro della pagina, lavori e guasti, Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea, questa è un'altra notizia che troviamo ripetuta sulle prime pagine di diversi quotidiani oggi in edicola. E poi ancora le mani sul pallone, caso Balogan, quelle relazioni pericolose di Donald e Infantino. Andiamo sul Messaggero, gelo tra Meloni e Trump, l'apertura, vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald Mosca vuole la pace, la Premier ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti, al di là di singole dichiarazioni. Poi Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, scandalo mondiali, Trump, ho chiamato Infantino su Balogan e ho tolto il rosso. Bufera sulla FIFA. Malagò, precedente pericoloso. Il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele Libano, questo è l'altra notizia in primo piano, e poi c'è l'inchiesta del Messaggero, bus scoperti e caos a Roma, code e blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Il Fatto Quotidiano: non hanno pane, mangiano cannoni, e questo è l'apertura. Ci sono i rappresentanti, insomma, del governo italiano, ma anche gli esponenti delle istituzioni europee al vertice NATO europei, genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti, Milex in Italia, zero trasparenza sul lobby, 33,9 miliardi Ankara, Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL, diciamo l'interpretazione della loro idea data dal Fatto Quotidiano. In alto poi il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo, legge elettorale, liste bloccate con l'alibi delle quote rosa. La Verità in alto a caratteri cubitali, come sempre: sono criminali, non matti, il punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso. Il Gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila, inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano, devono essere cacciati via. Nordafricano assale due turisti davanti alla caserma dei carabinieri, è preso. Sono, diciamo, le aperture del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, che usa un gioco di parole per sintetizzare quanto avvenuto nelle ultime ore nel mondo. NATO per sfasciare, NATO a caratteri cubitali, il riferimento a Donald Trump. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber americano, scoppia la guerra del calcio oggi ad Ankara, il Red Rationem con i leader europei. Ci spostiamo sul Libero, anche qui un gioco di parole: espulso, Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO, le sue pressioni mondiali fanno infuriare tutti. Il Manifesto, l'apertura alle regole del gioco, anche qui c'è Donald Trump e quindi chiaro il riferimento. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura: effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, fornitori, beni e i servizi, e c'è l'articolo naturalmente su questo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 2:57.
1: Meteo.
0: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5:38 e tramonta alle 20:46. A Milano sorge invece alle 5:41 e tramonta alle 21:13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Shusha e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei finzi contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 7 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, medici e infermieri in crescita, questo il titolo, l'occhiello, lo studio, crescono i numeri assoluti ma non sono sufficienti a colmare il bisogno di cure e l'emergenza in pronto soccorso. Il sommario preoccupa il numero di dimissioni del personale sanitario, più 8% in 12 mesi. Al centro della pagina la foto notizia, la prima pietra, Palaghiaccio pronto a ottobre, 4.000 posti alla fiera di Rho, eredità olimpica, sarà la casa degli sport invernali per almeno 3 anni. L'intervento di spalla è il primo compito di un sindaco, è avere una visione. Questo è l'articolo firma di Alessandro Aleotti. E poi al centro della pagina San Siro, scoperti i veleni al Parco dei Capitani, futuro stadio, piombo e idrocarburi nel sottosuolo. Ci spostiamo, restiamo a Milano, all'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, sicurezza ora sala diventa saggio dopo gli ultimi fatti di sangue col centrodestra, si deve collaborare, questo è un virgolettato, il sindaco ammette dopo 10 anni che la criminalità è un problema, l'agguato di San Siro, allucinante, servono pene certe, più carcere. Poi due nordafricani, rapina davanti alla caserma, i carabinieri escono e li arrestano, e poi la denuncia di Fratelli d'Italia, allarme topi vicino al policlinico, il comune intervenga subito. Al centro della pagina ICE Arena, via ai lavori, a ottobre ok in campo, ospiterà anche curling e pattinaggio, poi via al progetto per il palazzetto in Fiera Rho, la stessa notizia in evidenza, abbiamo trovato anche sul quotidiano precedente. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, il futuro è cominciato, primo viaggio nel 2030, bus e metro under 18 gratis, aperto il cantiere alla fiera di Brescia, novità per i trasporti in città. E poi la fotonotizia, 6 bresciani su 10 in vacanza, la meta preferita è l'Italia, la maggioranza non esce dai confini. Di spalla serre di marijuana con corrente rubata, in 12 nei guai, la procura chiede il processo. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, Bergamo, il lavoro cresce, primi 3 mesi assunzioni su, nell'industria sono il 4% in più, alla MEI formazione pagata per i giovani, poi di taglio più basso la cronaca, rapina e botte in casa per 50.000 euro. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, corso Moncalieri si dimezza, da venerdì per un mese e mezzo ripartono i lavori per 700 metri rinviati a metà maggio, l'obiettivo è allargare il marciapiede di mezzo metro, l'assessore Tresso a regime, velocità ridotte e più sicurezza. E poi la retroscena, cantiere Corso Francia, nuovo rinvio. Al centro della pagina questo è l'oratorio del mondo, nella chiesa di Sant'Anna in Campidoglio, bambini da Palestina, Pakistan e Ucraina. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la doppia apertura al centro della pagina, al corteo della destra sulla sicurezza, aggrediti fotografi e giornalisti, momenti di tensione, Sestri Ponente, all'iniziativa dei comitati risponde l'Ampi, strattonati e insultati cronisti di Repubblica che stavano documentando la manifestazione. In alto poi subacquea, la Liguria capitale, Pinotti, La Spezia candidata a ospitare una base NATO, e poi sanitari mandato il piano di ATS, bordo Gordon chiede più completezza. Andiamo anche in Veneto, anzi nel nord-est, nel dettaglio il Gazzettino, per quanto riguarda le notizie dal territorio, al centro della pagina: droga nelle spiagge, smantellata la rete del traffico a nord-est, Trieste, 16 arresti e 100 chili sotto sequestro, italo-albanesi rifornivano da Lignano a Jesolo. Restiamo più o meno in zona, il Mattino di Padova, l'apertura in alto, Romea, strage continua, ancora un motociclista vittima della strada, Maurizio Scomparina, aveva 63 anni, si è scontrato con un furgone a campagna, Lupia, l'ennesima tragedia, un nuovo progetto potrebbe finalmente risolvere il problema della sicurezza sulla statale e delle alluvioni. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, bilancio, intesa, comune e sindacati, tari invariata, 31 milioni per welfare nell'accordo, prestiti alle famiglie, alle imprese, buoni spesa e fondi per i trasporti, parte della tassa di soggiorno per bloccare quella sui rifiuti, tram 23 milioni di extra costi, e poi di spalla minacce, Capasso, solidarietà PD, valuteremo se fare denunce. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, ritardi e piccole odissee, l'Italia dei treni si spezza ma senza caos, Firenze rimosso, il ponte alpino, il primo giorno di lavori fila liscio, questa è la lettura. E poi di taglio più basso da Pistoia: non c'è pace sulla Lucchese, ne arriva un altro cantiere, questo il titolo, code annunciate tra Val di Nievole e il capoluogo. Andiamo sul in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero, l'apertura, dal Tiburtino ad Ostia, le nuove telecamere contro la criminalità, piano da 4 milioni per aumentare la sicurezza nel quarto e nel decimo municipio, il bando della regione. In alto poi sotto la testata, la piazza del Campidoglio si riempie per Morricone nel concerto tributo diretto da Nicola Piovani, e c'è anche una fotonotizia, l'albero condizionatore per sconfiggere il caldo, il progetto sarà Piazza dei 500. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, gli Oasis dicono sì all'Olimpico nel 2027, l'annuncio di Liam Gallagher, due concerti sono abbastanza, suoneranno allo stadio il 12 e il 14 luglio, grande evento, la band inglese conferma l'appuntamento per il prossimo anno, saranno le uniche date italiane del nuovo tour mondiale. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina, 100 anni di orgoglio sulla maglia, si parla della squadra di calcio Napoli, la nuova difesa, e si riparla dello stadio, la preghiera del cardinale, così il titolo di apertura. Queste sono le notizie in prima pagina sui principali quotidiani regionali. Oggi ne dico, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
6: Colpo di scena nel Regno Unito, Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
5: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
6: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
5: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
6: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo.
0: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
7: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
9: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,5 1,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
7: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Meteo.
0: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News.
10: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 3:17.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threw. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
1: Meteo.
0: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 7 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sul vertice NATO, naturalmente, ma anche sui rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, e anche naturalmente sulle ingerenze di Donald Trump nel calcio mondiale. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è dedicata proprio al vertice della NATO. Il titolo: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei, e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati. C'è l'editoriale di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra, il riferimento naturalmente anche alle ingerenze nel calcio, il leader americano terremota ai mondiali, FIFA nel caos. L'altra apertura, con tanto di fotonotizia: squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, il virgolettato, le parole del tycoon. Di spalla poi: oltre 20 morti a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky. Di taglio più basso, caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante, l'inchiesta sull'attentato. Ancora al centro della pagina: un uomo senza argeni, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso è Trump, mani sui mondiali, il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Al centro della pagina c'è la foto con Infantino alla Casa Bianca insieme al presidente americano Donald Trump, che insomma gli regala la maglia con su scritto Trump 26. Ma c'è anche l'editoriale di Tommaso Ciriaco: Meloni non replica le offese ma veda Donald stasera ad Ankara. Al centro della pagina poi l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, l'apertura: Trump, i timori di Meloni, questo il titolo, anzi una doppia apertura a dir la verità, poi vediamo l'altra. Intervista a Tajani: non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la Premier teme un agguato del tycoon su armi ucraine, il presidente americano Putin vuole la pace. Anche qui al centro della pagina l'altro fotogramma di quanto è andato in scena alla vigilia dei mondiali alla Casa Bianca con Infantino e Donald Trump, il fallaccio di Donald, questo è il titolo, il cartellino rosso, il regalato da Infantino a Donald Trump, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, scandalo. Di spalla: Guetta e Zucchero, diamo subito il premio Nobel a Lampedusa, cioè la campagna. E poi di taglio più basso: i trasporti, treni a rallenti, le compagnie aeree speculano sui voli. Anche qui l'altra notizia in primo piano: Ranucci, indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3, perquisizioni a casa dell'ex direttore dell'Avanti. Ci spostiamo sul Resto del Carlino: Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO, imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente americano. Tajani e Crosetto, non rompiamo l'alleanza. E poi ancora ad Ankara il summit sulle spese militari. Al centro della pagina, lavori e guasti, Italia spaccata, il viaggio in treno è un'odissea. Questa è un'altra notizia che troviamo ripetuta sulle prime pagine di diversi quotidiani oggi in edicola. E poi ancora le mani sul pallone, caso Balogan, quelle relazioni pericolose di Donald e Infantino. Andiamo sul Messaggero, gelo tra Meloni e Trump, l'apertura, vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald Mosca vuole la pace, la premier ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti al di là di singole dichiarazioni, poi Crosetto. Le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, scandalo mondiali, Trump ho chiamato Infantino su Balogan e ho tolto il rosso. Bufera sulla FIFA. Malagò, precedente pericoloso, il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele-Libano, questo l'altra notizia in primo piano. E poi c'è l'inchiesta del Messaggero, bus scoperti e caos, Roma code e blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Il Fatto Quotidiano, non hanno pane, mangiano cannoni, e questo è l'apertura. Ci sono i rappresentanti, insomma, del governo italiano, ma anche gli esponenti delle istituzioni europee al vertice NATO europei, genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti, Milex in Italia, zero trasparenza sul lobby, 33,9 miliardi. Ankara, Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL, è l'interpretazione della loro idea data dal Fatto Quotidiano. In alto poi il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo, legge elettorale, liste bloccate con l'aria delle quote rosa. La verità in alto a caratteri cubitali, come sempre, sono criminali, non matti, il punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso, il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila, inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano, devono essere cacciati via. Nordafricano assale due turisti davanti alla caserma dei carabinieri, è preso, e sono le aperture del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ci spostiamo anche sul Giornale, che usa un gioco di parole per sintetizzare quanto avvenuto nelle ultime ore nel mondo. NATO per sfasciare, NATO a caratteri cubitali, il riferimento a Donald Trump. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber americano, scoppia la guerra del calcio oggi ad Ankara, Red Rationem con i leader europei. Ci spostiamo sul Libero, anche qui un gioco di parole, espulso, Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO, le sue pressioni mondiali fanno infuriare tutti. Il Manifesto, l'apertura alle regole del gioco, anche qui c'è Donald Trump e quindi chiaro il riferimento. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, fornitori, beni e i servizi, e c'è l'articolo naturalmente su questo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 3 e 27 minuti.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
13: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
9: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
13: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla.
14: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
0: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Shusha e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei finzi contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: È martedì 7 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, medici e infermieri in crescita, questo il titolo, l'occhiello, lo studio, crescono i numeri assoluti ma non sono sufficienti a colmare il bisogno di cure e l'emergenza in pronto soccorso. Il sommario preoccupa il numero di dimissioni del personale sanitario, più 8% in 12 mesi. Al centro della pagina la foto notizia, la prima pietra, Palaghiaccio pronto a ottobre, 4.000 posti alla fiera di Rho, eredità olimpica, sarà la casa degli sport invernali per almeno 3 anni. L'intervento di Spalla, il primo compito di un sindaco è avere una visione. Questo è l'articolo firma di Alessandro Aleotti. E poi al centro della pagina San Siro, scoperti i veleni al Parco dei Capitani, futuro stadio, piombo e idrocarburi nel sottosuolo. Ci spostiamo, restiamo a Milano, all'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, sicurezza ora sala diventa saggio dopo gli ultimi fatti di sangue, e col centrodestra si deve collaborare, questo è un virgolettato, il sindaco ammette dopo 10 anni che la criminalità è un problema, l'agguato di San Siro allucinante, servono pene certe e più carcere. Poi due nordafricani, rapina davanti alla caserma, i carabinieri escono e li arrestano. E poi la denuncia di Fratelli d'Italia, allarme topi vicino al policlinico, il comune intervenga subito. Al centro della pagina ICE Arena, via ai lavori a ottobre, ok, in campo ospiterà anche curling e pattinaggio, poi via al progetto per il palazzetto in Fiera Rho, la stessa notizia in evidenza abbiamo trovato anche sul quotidiano precedente. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina il futuro è cominciato, primo viaggio nel 2030, bus e metro under 18 gratis, aperto il cantiere alla fiera di Brescia, novità per i trasporti in città. E poi la fotonotizia, sei bresciani su 10 in vacanza, la meta preferita è l'Italia, la maggioranza non esce dai confini. Di Spalla, serre di marijuana con corrente rubata, in 12 nei guai, la procura chiede il processo. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, Bergamo il lavoro cresce, primi 3 mesi assunzioni su, nell'industria sono il 4% in più, alla MEI formazione pagata per i giovani. Poi di taglio più basso la cronaca, rapina e botte in casa per 50.000 euro. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, corso Moncalieri si dimezza, da venerdì per 1,5 mesi ripartono i lavori per 700 metri rinviati a metà maggio, l'obiettivo è allargare il marciapiede di 0,5 metro, l'assessore Tresso a regime, velocità ridotte e più sicurezza. E poi la retroscena, cantiere Corso Francia, nuovo rinvio. Al centro della pagina questo è l'oratorio del mondo, nella chiesa di Sant'Anna in Campidoglio, bambini da Palestina, Pakistan e Ucraina. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, la doppia apertura al centro della pagina, al corteo della destra sulla sicurezza, aggrediti fotografi e giornalisti, momenti di tensione, Sestri Ponente, all'iniziativa dei comitati risponde l'Ampi, strattonati e insultati cronisti di Repubblica che stavano documentando la manifestazione. In alto poi subacquea la Liguria capitale, Pinotti, La Spezia candidata a ospitare una base NATO, e poi sanitari mandato il piano di ATS Bordon chiede più completezza. Andiamo anche in Veneto, anzi nel nord-est, nel dettaglio il Gazzettino, per quanto riguarda le notizie dal territorio, al centro della pagina: droga nelle spiagge, smantellata la rete del traffico a nord-est. Trieste, 16 arresti e 100 chili sotto sequestro. Italo-albanesi rifornivano da Lignano a Jesolo. Restiamo più o meno in zona. Il Mattino di Padova, all'apertura in alto, Romea, strage continua. Ancora un motociclista vittima della strada. Maurizio Scomparina aveva 63 anni, si è scontrato con un furgone a campagna a Lupia. L'ennesima tragedia. Un nuovo progetto potrebbe finalmente risolvere il problema della sicurezza sulla statale e delle alluvioni. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura: bilancio, intesa comune e sindacati, tari invariata, 31 milioni per welfare nell'accordo, prestiti alle famiglie, alle imprese, buoni spesa e fondi per i trasporti, parte della tassa di soggiorno per bloccare quella sui rifiuti, tram 23 milioni di extra costi. E poi di spalla minacce, Capasso, solidarietà PD, valuteremo se fare denunce. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura: ritardi e piccole odissee, l'Italia dei treni si spezza, ma senza caos. Firenze rimosso, il ponte alpino, il primo giorno di lavori fila liscio, questa è la lettura. E poi di taglio più basso, da Pistoia: non c'è pace sulla Lucchese, ne arriva un altro cantiere, questo il titolo, code annunciate tra Val di Nievole e il capoluogo. Andiamo in Lazio, edizione Cronache di Roma del Messaggero. L'apertura: dal Tiburtino ad Ostia, le nuove telecamere contro la criminalità, piano da 4 milioni per aumentare la sicurezza nel quarto e nel decimo municipio, il bando della regione. In alto poi, sotto la testata, la piazza del Campidoglio si riempie per Morricone, nel concerto tributo diretto da Nicola Piovani. E c'è anche una fotonotizia: l'albero condizionatore per sconfiggere il caldo, il progetto sarà Piazza dei 500. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera. L'apertura: gli Oasis dicono sì all'Olimpico nel 2027, l'annuncio di Liam Gallagher, due concerti sono abbastanza, suoneranno allo stadio il 12 e il 14 luglio, grande evento. La band inglese conferma l'appuntamento per il prossimo anno, saranno le uniche date italiane del nuovo tour mondiale. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, al centro della pagina: 100 anni di orgoglio sulla maglia, si parla della squadra di calcio Napoli, la nuova difesa, e si riparla dello stadio, la preghiera del cardinale, così il titolo di apertura. Queste sono le notizie in prima pagina sui principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 3 e 41 minuti.
15: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
6: Colpo di scena nel Regno Unito: Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto, chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
5: Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
6: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
5: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
6: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: GR News.
10: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 3:46.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threads. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL. Nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
4: Meteo.
5: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5:38 e tramonta alle 20:46. A Milano sorge invece alle 5:41 e tramonta alle 21:13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto

0: Nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Shusha e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei finzi contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 3 e 51 minuti.
1: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
4: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30%, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%.
5: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 3:55 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
7: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio agli elettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
7: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
6: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
7: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threw. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata coi ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
8: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Sciuscià e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei Finzi Contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
11: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti. Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
12: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
11: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
13: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe
11: dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
14: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
12: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
14: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: GR News.
15: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
8: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 4 e 14 minuti.
8: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Shara ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
7: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
7: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
6: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
7: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threads. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata coi ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice, 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
8: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
18: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 d'Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada l'Egitto, in palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco, a centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 4 e 23 minuti.
8: Meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
0: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5.38 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.41 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore. Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Sciuscià e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei Finzi Contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Economy News.
4: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che a parità di finalità il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale totale si attesta al 3,96%. Tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000 euro il tasso sale al 6,30, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 4:30.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threads. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in 2 anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
8: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, martedì 7 luglio, San Claudio Martire, il sole sorge a Roma alle 5:38 e tramonta alle 20:46. A Milano sorge invece alle 5:41 e tramonta alle 21:13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1456 Giovanna d'Arco viene riabilitata dopo la condanna a morte eseguita nel 1431. Facciamo adesso i nostri auguri a Ringo Starr, che spegne oggi 86 candeline. Nato a Liverpool, Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, è il famosissimo batterista, cantante e compositore che, dal 1962 al 1970, ha fatto parte del mitico gruppo dei Beatles, per poi continuare, dopo lo scioglimento della band, la carriera da solista e attore.
0: Il suo album di maggior successo è Ringo, pubblicato nel 1973, che si avvale anche della collaborazione degli ex compagni di avventura. A inizio 2014 partecipa ai Grammy Awards suonando Queenie Eye insieme all'amico Paul McCartney. Viene al mondo in un 7 luglio, quello del 1901, anche Vittorio De Sica. Originario di Sora, De Sica rappresenta probabilmente, sia come attore che come regista, il massimo esponente del neorealismo cinematografico italiano, che anche grazie a lui diventerà un modello universale riconosciuto in tutto il mondo e in ogni epoca. Il successo gli arriva nel 1932 con il film Gli uomini che mascalzoni, per il quale scrive anche la canzone Parlami d'amore Mariù. Ma è soprattutto nel 1946 e nel 1948 che il suo genio si afferma attraverso due pellicole premiate entrambe con l'Oscar per il miglior film straniero. E stiamo parlando di Sciuscià e di Ladri di biciclette. Lo riconquisterà nel 1965 con Ieri, Oggi, Domani e nel 1970 con Il giardino dei Finzi Contini. La sua vita privata e anche quella artistica sarà sempre segnata da una insana passione per il gioco d'azzardo che lo porterà a dilapidare gran parte del proprio patrimonio. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: GR News.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News.
2: Sono le 4 e 36 minuti.
8: News.
24: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
25: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
24: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
25: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere rompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
25: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threw. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL. Nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice. 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
5: Meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
18: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassime in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada dall'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne, ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 4 e 45 minuti.
10: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
18: Bentrovati dalla

0: Giori 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassime in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e parte contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne, ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon martedì 7 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nell'ultimo anno i tempi necessari per vendere una casa in Italia sono aumentati del 6%, passando dai 5,2 mesi medi del 2025 ai 5,5 mesi attuali. A rivelarlo è un'indagine pubblicata da immobiliare.it Insights, che ha preso in esame il tempo medio di vendita, tecnicamente il time to sell, degli annunci comparsi appunto su immobiliare.it. A livello territoriale, l'analisi segnala che la crescita più significativa dei tempi di vendita si registra nel Mezzogiorno e nelle isole, che fanno segnare rispettivamente un più 13 e un più 11%. Al sud il time to sell è infatti salito in un anno da 5,2 a 5,9 mesi, mentre nelle isole è passato da 5,6 a 6,2 mesi. Meno marcati risultano invece gli aumenti nelle restanti aree del paese, con il nord-ovest e il centro che mostrano entrambi un rialzo da 5,2 a 5,4 mesi, mentre il nord-est si conferma come la zona in cui le abitazioni si vendono più rapidamente, sebbene abbia registrato rispetto al 2025 un incremento medio da 5 a 5,2 mesi. Tra le singole città, Milano risulta essere la più rapida quando si tratta di concludere la vendita di un immobile, mostrando stabilità rispetto allo scorso anno e rimanendo lievemente sotto i 3 mesi medi. Seguono Trieste e Bologna, che si attestano entrambe a 3 mesi e mezzo. Uno studio realizzato dalla CNA evidenzia come per artigiani e piccole imprese il denaro continua a costare caro, soprattutto quando il finanziamento richiesto è di importo contenuto. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha infatti effettuato un'elaborazione sui tassi applicati ai finanziamenti alle imprese al 31 dicembre 2025, dalla quale è emerso il dato che, a parità di finalità, il denaro costa molto di più a chi ne chiede poco. Per i finanziamenti destinati agli investimenti, il tasso medio nazionale si attesta al 3,96%, tuttavia il costo varia in modo significativo in base all'importo del prestito. Si passa infatti dal 3,58% delle operazioni superiori a 1 milione di euro, per arrivare fino al 6,8% per i finanziamenti fino a 50.000 euro, con un differenziale di 2,5 punti percentuali. E anche la fascia immediatamente successiva, quella cioè tra i 50.000 e i 125.000 euro, resta su livelli elevati con un tasso del 5,50%. Inoltre il quadro si aggrava anche a livello territoriale, visto che nel sud e nelle isole il tasso medio sui finanziamenti per investimenti arriva al 4,54% contro il 3,96% nazionale. Per le operazioni fino a 50.000

0: 50.000 euro il tasso sale al 6,30, mentre per quelle tra 50.000 e 125.000 euro si attesta al 6,20%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 4:52.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threads. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
1: Meteo.
4: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio. Non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada dall'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
7: Colpo di scena nel Regno Unito, Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
7: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
6: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorriva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
7: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Meteo.
4: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
9: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
10: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
9: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 5 e 9 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
11: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa al governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso inoltre ha disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
11: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
6: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
11: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassime in campo in questo momento. Il calcio. Non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 d'Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato. Poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus Champions comprese, si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 5 e 16 minuti.
1: Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada dall'Egitto. In palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti riferiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Vejsak circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 5 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
11: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
11: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
6: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
11: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
12: Meteo.
4: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassime in campo in questo momento. Il calcio. Non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 d'Atlanta. Dopo aver eliminato Capo Verde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato. Poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 5 e 30 minuti.
16: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
11: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
11: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
6: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
11: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
16: Meteo.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
9: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
10: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
9: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 5 e 37 minuti.
16: Meteo.
4: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Giuliani Assimi in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 d'Atlanta. Dopo aver eliminato Capo Verde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
0: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese paese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 5 e 44 minuti.
16: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Shara ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
11: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
6: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
11: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio.
6: È disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
11: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno.

0: stato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
0: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva, il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassime in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
5: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso.

0: Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Shara ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
5: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
4: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
5: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
4: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
5: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Meteo.
6: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
0: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. europei per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 6:03.
3: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
5: Colpo di scena nel Regno Unito, Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
4: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
5: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere rompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
4: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
5: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 6 e 8 minuti.
3: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
8: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
4: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
8: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jimenez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
3: Meteo.
6: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
0: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la 4ª volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Maracca gol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 6 e 19 minuti.
9: Meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegora giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
8: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
4: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
8: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Bavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
3: Meteo.
6: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Shara ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
5: Colpo di scena nel Regno Unito: Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
4: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
5: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
4: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
5: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista alla semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: GR News.
12: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 6 e 29 minuti.
3: Mi meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
0: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 6 e 33 minuti.
3: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio e il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
8: Nella serata di ieri altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
4: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
8: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jimenez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
3: Meteo.
6: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti riusciti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Veysac circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 6 e 42 minuti.
3: News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
0: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da spiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha accolto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegora giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun. Dopo la contestata revoca del termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
8: Nella serata di ieri altre due gare degli ottavi di

0: tuttavia le polemiche il servizio della redazione.
1: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione, sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
0: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
2: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
4: Colpo di scena nel Regno Unito: Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto, chiedendo un nuovo giudizio ai rettori del collegio di Clacton Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
4: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e

0: dipende di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
0: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
3: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
2: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
4: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
2: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff, e domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Meteo.
6: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
3: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
2: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
4: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
2: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News. Il
7: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7:03.
5: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
10: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo. La cena ufficiale siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
9: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
9: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
9: Tennis, Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
12: Ben trovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne, ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 7 e 10 minuti.
5: News.
13: Un giorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dell'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 2,5. Il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 7 e 18 minuti.
5: Meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
3: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
2: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
4: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
2: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
14: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
1: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
14: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gasviontek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
5: Meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
10: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo. La cena ufficiale siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
9: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
10: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
9: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
9: Tennis, Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: GR News.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 31 minuti.
5: News.
13: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri di minaccia, ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dell'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0, poco più di 20 minuti dalla fine, riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 7:35.
5: News.
17: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
3: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
17: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina. Sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino, che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
4: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna, che stabilisce comunque, come è scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
17: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
18: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
17: Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
19: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
17: Mondiali conclusi gli ottavi di finale. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
18: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
17: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Meteo.
6: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capo Verde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarto contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni scompresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunque
0: comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, nel 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle

0: carie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7:48.
1: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
4: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
3: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali, insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
3: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
3: Tennis, Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
5: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando

0: facendo intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani...
3: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
5: La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
4: Nella serata di ieri, altre 2 gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Non Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
6: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
4: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
3: News. Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Buongiorno dalla redazione.
8: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
7: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
8: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
7: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con un gruppo di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
8: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
7: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: News. Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
0: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
9: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
10: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro che può considerare ormai un vecchio ricordo, il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
9: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
0: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
9: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
11: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque come iscritto la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofoba e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
9: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
10: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3. Il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo, il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmin Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
9: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
14: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
15: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
14: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite a 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali militari insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
14: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
15: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2, conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez, dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
14: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
0: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
9: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Fredriksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
10: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3. Il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo, il malore è accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
9: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
13: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 8:23.
13: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
8: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
7: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
8: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
7: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità della arrestato.
8: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo 1 di oggi ai 10 di domani.
7: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ojeh Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
16: Sono le 8 e 26 minuti.
13: News.
14: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
15: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
14: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali, insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
14: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
15: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
14: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
0: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
9: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
10: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro che può considerare ormai un vecchio ricordo, il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
9: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Economy News.
20: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Veissac circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'Agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
16: Sono le 8 e 38 minuti.
2: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
8: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
7: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
8: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
7: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
0: stato.
8: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni, nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
7: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
18: News.
14: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare è stata statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
15: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi Newsy con la partecipazione della Premier Meloni.
14: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
15: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite a 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
14: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
15: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2, conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez, dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
14: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon, superando il tedesco Jan Lennard Struff, e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo. Lieve.

0: Su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione statunitense, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
1: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
2: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 52 minuti.
3: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare è stata statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
9: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava

0: persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La Presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
1: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
0: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite a 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali, insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
1: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 59 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
6: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati, che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
7: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
6: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
7: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
6: Lo sport. Sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9:08.
4: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia dopo che le forze di Teheran avevano colpito alcune navi commerciali che navigavano nello stretto di Hormuz. A comunicarlo il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, CENTCOM. Si tratta dei primi attacchi militari americani dalla fine di giugno. Secondo le prime informazioni, come in tutti gli ultimi raid, il mirino delle forze armate americane era puntato contro i principali snodi militari e commerciali sul Golfo Persico, tra questi il porto di Bandar Abbas e l'isola di Qeshm. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, le navi da guerra statunitensi sarebbero in stato di allerta con gli ordini di tenersi pronte a reimporre un blocco su porti iraniani, qualora ovviamente il presidente Donald Trump decidesse di farlo. Il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano, che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia, tutti accusati di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel momento della necessità. Dal canto suo, la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. Lo ha detto rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Il tennis a Wimbledon: si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
1: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostiuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
9: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
6: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
7: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
6: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
7: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
6: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
7: È tutto, a più tardi.
8: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali: l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia dopo che le forze di Teheran avevano colpito alcune navi commerciali che navigavano nello stretto di Hormuz. A comunicarlo il comando centrale militare degli Stati Uniti, CENTCOM. Si tratta dei primi attacchi militari americani dalla fine di giugno. Secondo le prime informazioni, come in tutti gli ultimi raid, il mirino delle forze armate americane era puntato contro i principali snodi militari e commerciali sul Golfo Persico, tra questi il porto di Bandar Abbas e l'isola di Qeshm. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, le navi da guerra statunitensi sarebbero in stato di allerta con gli ordini di tenersi pronte a reimporre un blocco su porti iraniani, qualora ovviamente il presidente Donald Trump decidesse di farlo. Il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano, che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia, tutti accusati di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel momento della necessità. Dal canto suo, la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. Lo ha detto rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Lo sport, il tennis. tennis a Wimbledon si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
1: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
9: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
6: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati, che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
7: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
6: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
7: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
6: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati: Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo

0: qualora ovviamente il presidente Donald Trump decidesse di farlo. Il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano, che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia, tutti accusati di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel momento della necessità. Dal canto suo la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. Lo ha detto rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Lo sport, il tennis: a Wimbledon si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
1: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan-Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti è eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
0: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran, che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali: l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero

0: imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 37 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
3: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
4: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
3: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
4: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
3: Lo sport. Sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
4: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ni News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Adinolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 44 minuti.
1: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
8: Nella serata di ieri, altre 2 gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
10: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, La scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
8: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner. Il numero 1 affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove.

0: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
2: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'Agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta.

0: offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 54 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia dopo che le forze di Teheran avevano colpito alcune navi commerciali che navigavano nello stretto di Hormuz. A comunicarlo il comando centrale militare degli Stati Uniti, CENTCOM. Si tratta dei primi attacchi militari americani dalla fine di giugno. Secondo le prime informazioni, come in tutti gli ultimi raid, il mirino delle forze armate americane era puntato contro i principali snodi militari e commerciali sul Golfo Persico, tra questi il porto di Bandar Abbas e l'isola di Qeshm. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, le navi da guerra statunitensi sarebbero in stato di allerta con gli ordini di tenersi pronte a reimporre un blocco su porti iraniani, qualora ovviamente il presidente Donald Trump decidesse di farlo. Il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano, che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia, tutti accusati di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel momento della necessità. Dal canto suo, la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. Lo ha detto rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Il tennis a Wimbledon si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
4: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
3: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Adinolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
4: La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
3: Nella serata di ieri, altre 2 gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
8: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione, sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
3: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektić in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400.000 euro frutto di evasione fiscale.
9: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
10: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
9: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
10: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto le compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
9: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è posto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 10 e 10 minuti.
13: News.
3: Buona giornata dalla redazione. In apertura la nuova escalation in Medio Oriente, il servizio della redazione.
4: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il ministero degli esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato insieme al ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski una riunione dei ministri degli esteri dei paesi E5, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, assieme a Turchia e Unione Europea. In ogni incontro, informa una nota della Farnesina, si è lavorato a promuovere il coordinamento delle posizioni sui temi dell'architettura di sicurezza europea con un focus su Ucraina e Medio Oriente. Terremoto in Vaticano, si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso dell'accoltellamento mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa dall'uomo poi fuggito e che ieri si è costituito a Milano ammettendo le sue responsabilità. Il fermo di polizia giudiziaria d'iniziativa è stato firmato congiuntamente dalla Polizia di Stato che ha preso in consegna l'uomo a Milano e dai carabinieri di Savona che indagano sull'omicidio. Mastroianni, secondo quanto si è appreso, avrebbe ammesso l'accoltellamento e le motivazioni, una disputa per un posto letto tra i due, entrambi senza tetto, precisando però che non sarebbe stata sua intenzione uccidere. Lo sport e il calcio: si completa il quadro dei quarti di finale ai mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera, e il servizio della redazione.
15: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2, conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez, dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
3: Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato, in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shot off contro Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido +3 a +2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. Abbiamo terminato, a dopo.
13: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Di Nolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi, dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali: l'Argentina, campione del mondo in carica, battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 10 e 16 minuti.
13: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso: avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
4: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
3: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche. Il servizio della redazione.
8: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
3: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jimenez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
13: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Economy News.
0: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 10 e 27 minuti.
13: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
9: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
10: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
9: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
10: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste sono le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
9: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è posto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato in intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Adinolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
4: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
3: Nella serata di ieri altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
8: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
3: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jimenez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmin Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata dominata da Krajicek e Mektić in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi 2 giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
1: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali: l'Argentina campione del mondo in carica battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buona giornata dalla redazione. In apertura la nuova escalation in Medio Oriente, il servizio della redazione.
4: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il ministero degli esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato insieme al ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski una riunione dei ministri degli esteri dei paesi E5, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, assieme a Turchia e Unione Europea. In ogni incontro, informa una nota della Farnesina, si è lavorato a promuovere il coordinamento delle posizioni sui temi dell'architettura di sicurezza europea con un focus su Ucraina e Medio Oriente. Terremoto in Vaticano, si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso dell'accoltellamento mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa dall'uomo poi fuggito e che ieri si è costituito a Milano ammettendo le sue responsabilità. Il fermo di polizia giudiziaria d'iniziativa è stato firmato congiuntamente dalla Polizia di Stato, che ha preso in consegna l'uomo a Milano, e dai carabinieri di Savona, che indagano sull'omicidio. Mastroianni, secondo quanto si è appreso, avrebbe ammesso l'accoltellamento e le motivazioni, una disputa per un posto letto tra i due, entrambi senza tetto, precisando però che non sarebbe stata sua intenzione uccidere. Lo sport e il calcio: si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Il servizio della redazione.
15: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera 2 reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale, decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
3: Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shot off contro Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. Abbiamo terminato, a dopo.
13: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. E da Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali: l'Argentina, campione del mondo in carica, battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
9: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
10: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
9: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
10: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti.

0: Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
5: Buona giornata dalla redazione. In apertura la nuova escalation in Medio Oriente, il servizio della redazione.
6: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il ministero degli esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
5: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato insieme al ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski una riunione dei ministri

0: Ministri degli esteri dei paesi E5, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, assieme a Turchia e Unione Europea. In ogni incontro, informa una nota della Farnesina, si è lavorato a promuovere il coordinamento delle posizioni sui temi dell'architettura di sicurezza europea con un focus su Ucraina e Medio Oriente. Terremoto in Vaticano, si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristóbal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. L'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso dell'accoltellamento mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa dall'uomo poi fuggito e che ieri si è costituito a Milano ammettendo le sue responsabilità. Il fermo di polizia giudiziaria d'iniziativa è stato firmato congiuntamente dalla Polizia di Stato, che ha preso in consegna l'uomo a Milano, e dai carabinieri di Savona, che indagano sull'omicidio. Mastroianni, secondo quanto si è appreso, avrebbe ammesso l'accoltellamento e le motivazioni, una disputa per un posto letto tra i due, entrambi senza tetto, precisando però che non sarebbe stata sua intenzione uccidere. Lo sport e il calcio: si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera, e il servizio della redazione.
1: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera 2 reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
0: Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shot off contro Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido +3 a +2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali: l'Argentina, campione del mondo in carica, battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 ed un minuto.
6: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
8: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
9: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
8: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
9: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
8: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
10: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. E da Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, all'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo, detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis, Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 11 minuti.
6: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Khalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. E nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
1: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
0: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile anche con bambini abusati in età infantile. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, a seguito della nomina del comitato nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Ljasim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
10: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
8: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Economy News.
15: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11 e 23 minuti.
14: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran. sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori Adinolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
16: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
0: Nella serata di ieri altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
17: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
0: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jimenez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco. Marco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
14: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
8: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
9: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
8: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
9: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
8: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
10: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
14: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 33 minuti.
14: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Auger Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
10: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti, sembra tutto normale quando fai semifinale uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
8: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 41 minuti.
14: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Khalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. E nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile in rialzo del 3,3%. Il Brent con scadenza a settembre sui mercati asiatici è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
1: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi noi. La Presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
0: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
2: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
16: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
0: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
17: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
0: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
15: Buon mercoledì 8 luglio.

0: cash, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziali e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach, circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 53 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
3: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
4: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni

0: di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
0: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
2: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
2: Abbiamo giocato scorsa volta a Dalle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
0: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
4: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
8: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince
4: 3-2 conquistando i quarti di finale, decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
7: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
8: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
7: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. A più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Khalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. E nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile in rialzo del 3,3%. Il Brent con scadenza a settembre sui mercati asiatici è aumentato del 2,9% raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi noi. La Presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
7: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News. Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
9: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. News.
0: Ben trovati dalla redazione.
1: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
0: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
1: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
0: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
0: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente di ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza ordinanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
9: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Radio GR News.
12: Sono le 12 e 21 minuti.
9: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, all'imprenditore, ex giornalista e editore considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda. Viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 25 minuti.
9: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Khalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. E nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
13: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
7: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della polizia postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini seguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. A seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA, su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina, Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
2: Abbiamo giocato scorsa volta era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale in uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
0: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
14: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio.
15: Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'Agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 12 e 37 minuti.
9: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
1: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il Tecun, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
0: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
1: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
0: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
0: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport. News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: GR News.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 12 e 46 minuti.
9: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Khalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. E nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile in rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
13: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi noi. La Presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
7: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Viabilità.
7: Iniziamo dalla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code dal raccordo di Capodichino fino a Corso Malta verso Pozzuoli.
9: Viabilità.
7: Iniziamo dalla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code dal raccordo di Capodichino fino a Corso Malta verso Pozzuoli. Verso Napoli in autostrada per lavori code anche questa

0: da Torcer Vara alla tangenziale est. Solite code poi sul raccordo interna da Roma Sud a San Giovanni in A1 per un incidente, circa 10 km di code tra Scandicci e il Bibio Sud per la variante verso Milano, in A13 code tra Interporto e l'allacciamento con la 14 verso Bologna, traffico sostenuto adesso anche attorno a Milano con code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 54 minuti.
1: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il Tecon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
5: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky, ribadendo il sostegno a Kiev.
6: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
5: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro.

0: Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
0: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione, ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Viabilità. Iniziamo dalla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code dal raccordo di Capodichino fino a Corso Malta verso Pozzuoli. Verso Napoli in autostrada per lavori code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. Ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli centro verso Napoli. Verso Roma code sull'Aurelia da Malagrotta fino al grande raccordo anulare. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code poi sul raccordo interna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Scandicci e il Bivio Sud per la variante verso Milano. In A13 code tra Interporto e l'allacciamento con la 14 verso Bologna. Traffico sostenuto adesso anche attorno a Milano con code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1.
3: Meteo. Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
5: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenze a Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese paese, tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenze ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
4: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
6: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025
8: 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 13 e 6 minuti.
10: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
13: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viabilità.
2: Iniziamo dalla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code dal raccordo di Capodichino fino a Corso Malta verso Pozzuoli. Verso Napoli in autostrada per lavori code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale. Ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli centro verso Napoli. Verso Roma code sull'Aurelia da Malagrotta fino al grande raccordo anulare, inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code poi sul raccordo interna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Scandicci e il Bivio Sud per la variante verso Milano. In A13 code tra Interporto e l'allacciamento con la 14 verso Bologna. Traffico sostenuto adesso anche attorno a Milano con code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1.
3: Meteo. Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
3: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
14: Le forze del del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
2: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti, queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'aria. Ci sarebbero inoltre due feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. A nord di Napoli i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento iniziato a Miano e conclusosi ad Arzano, un 33enne Giuseppe Acampa. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana. In casa sono stati rinvenuti altri 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Una notizia di sport in chiusura: Ismaël Bennacer e il Milan sono vicinissimi al divorzio per il centrocampista algerino e a un passo la risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte: starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal in Qatar. Ritroverebbe il compagno di nazionale algerina Baghdad Bonedia, militante tra le fila del club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Viabilità.
2: Iniziamo dalla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code dal raccordo di Capodichino fino a Corso Malta verso Pozzuoli. Verso Napoli in autostrada per lavori code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. Ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli centro verso Napoli. Verso Roma code sull'Aurelia da Malagrotta fino al grande raccordo anulare. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code poi sul raccordo interna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Scandicci e il Bivio Sud per la variante verso Milano. In A13 code tra Interporto e l'allacciamento con la 14 verso Bologna. Traffico sostenuto adesso anche attorno a Milano con code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1.
10: Meteo.
3: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
5: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
4: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
6: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
10: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
0: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
0: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
1: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
0: Siamo allo sport, in attesa di Sinner che sfiderà Djokovic in semifinale. Il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
1: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
13: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Meteo.
3: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
14: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni, secondo il sito americano.

0: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran. Colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 40 minuti.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran, rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
4: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
2: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchidi.
5: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente e pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
2: Passavano segreti di Stato alla Russia due le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
6: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
2: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
8: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
7: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche otto del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta. La sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che, per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA definendo i presunti errori dell'arbitro Le Texier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027, in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2012,

0: Che sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:52.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
4: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
3: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre 2 feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. E a nord di Napoli i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento iniziato a Miano e conclusosi ad Arzano, un 33enne Giuseppe Acampa. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana. In casa sono stati rinvenuti altri 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Una notizia di sport in chiusura: Ismaël Bennacer e il Milan sono vicinissimi al divorzio per il centrocampista algerino e a un passo la risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte: starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal in Qatar. Ritroverebbe il compagno di nazionale algerina Baghdad Bonedia, militante tra le fila della club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran, rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare

0: lasciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia a Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
6: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia. l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
7: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
6: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
7: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare, ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
6: Il tennis: in semifinale a Wimbledon Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran. Colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14. e 6 minuti.
4: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
9: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016, dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone, da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerzbank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% in strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
4: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio.
12: Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'Agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 18 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
6: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
7: Ora la cronaca. Una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione. Altri due sono illesi.
6: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
7: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattina mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
6: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
13: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
4: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda seconda e conclusiva giornata di lavori, leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
9: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della malade del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016, dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone, da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
4: Meteo.
13: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
6: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine, l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
7: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione. Ha altri due sono illesi.
6: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
7: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
6: Il tennis. In semifinale a Wimbledon Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
4: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 33 minuti.
16: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La Presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
9: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eni Acque. Il Tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eni Acque era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso Tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta, con il 26,77% già in possesso. Il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco, con il 3,22% strumenti convertibili in azioni. La partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
16: Meteo.
13: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
16: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 41 minuti.
16: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
6: E dal vertice NATO di Ankara Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
7: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei 3 lavoratori coinvolti nell'esplosione. Altri 2 sono illesi.
6: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
7: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
6: Il tennis. In semifinale a Wimbledon Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
13: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente, lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In ben 6 province su 9 sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se precisa che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I mondiali 2026, fissato l'ultimo quarto di finale, sarà Argentina-Svizzera. L'Albi Celeste ha rischiato il tracollo contro un sorprendente Egitto, rimontando da 0-2 fino al clamoroso 3-2 finale firmato da Enzo Fernandez in pieno recupero dopo che persino Messi aveva fallito un calcio di rigore. Più bloccata e nervosa la sfida tra Svizzera e Colombia, rimasta inchiodata sullo 0-0 per 120 minuti. Alla lotteria dei rigori passano gli elvetici 4-3. È tutto, a più tardi.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunque
12: comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa

0: l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 52 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
3: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016, dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza, trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure. Non si troverebbe in pericolo di vita, è accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di 2 persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre 2 persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime.

0: Il vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
5: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
4: Ora la cronaca: una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
5: Oggi Walter Lavitola è a atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, la vitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che la vitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
5: Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, ha causato la morte di due persone, sembra madre e figlio. Due altre persone sono rimaste illese 3 anni fa nello stesso stabilimento, uno stesso incidente provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara, in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Shock a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito stamattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In 6 province su 9 trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Allo stato attuale, trattandosi di una circolazione endemica ormai stabilmente presente, non sono stati rilevati casi di infezione all'uomo. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
9: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera 2 reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
8: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, e a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis. A Wimbledon si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
10: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
8: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone. Sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
12: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 15 e 15 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di quattro persone, tra cui un funzionario funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e due bambini. Lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso due uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche due bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
9: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
8: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Malau del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016, dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza, trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure. Non si troverebbe in pericolo di vita, è accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso, in provincia di Rieti, ha causato la morte di due persone, sembra madre e figlio. Due altre persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento uno stesso incidente provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara, in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Shock a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito stamattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In 6 province su 9 trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Allo stato attuale, trattandosi di una circolazione endemica ormai stabilmente presente, non sono stati rilevati casi di infezione all'uomo. È tutto, a più tardi.
1: sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
9: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
8: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
10: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
8: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
5: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
4: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia Natolia di Borgorese Rieti in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
5: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
5: Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15 e 29 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. Leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
9: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
8: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza, trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure. Non si troverebbe in pericolo di vita, è accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerzbank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta, con il 26,77% già in possesso. Il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco, con il 3,22% in strumenti convertibili in azioni. La partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente, lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
9: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale, decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
8: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, e a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
10: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
8: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati, è stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie. Sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
12: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, stato circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 15 e 47 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
5: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
4: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
5: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
5: Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgorose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.

0: orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con i Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
3: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolla affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il G.

0: di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
2: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
2: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
6: È terminato il vertice nato ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
5: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
6: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva. Voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
5: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2, su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze ai 10 di domani, oltre al capoluogo toscano, saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
6: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata, presentato oggi in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Jerry Cardinale.
5: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati, è stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
2: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati, è stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I convitati di pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
7: Sono le 16 e 10 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
9: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il ministero degli esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
8: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso Tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
2: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
10: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jalen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach, circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 16 e 20 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
12: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera 2 reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
8: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
9: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
8: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. A più tardi.
2: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
6: È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
5: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
6: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
5: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2, su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze ai 10 di domani. Oltre al capoluogo toscano saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
6: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
5: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16. E 31 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
10: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 16:36.
2: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
9: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
8: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza, trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure. Non si troverebbe in pericolo di vita, è accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
2: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
12: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
8: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
9: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolla affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
8: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
11: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach, circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunque
15: comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 16 e 48 minuti.
2: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
6: È terminato il vertice Senato ad Ankara, in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
5: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
6: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
5: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2 su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze e i 10 di domani, oltre al capoluogo toscano, saranno Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
6: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
5: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.

0: che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo Slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista, invece, i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
6: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai

0: Calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, e a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon: si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
2: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri: Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Radio GR News.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie. Sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I convitati di pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
9: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
10: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
9: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 7 minuti.
7: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
0: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
1: Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'aria. Ci sarebbero inoltre 2 feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. E a nord di Napoli i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento iniziato a Miano e conclusosi ad Arzano, un 33enne, Giuseppe Acampa. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana. In casa sono stati rinvenuti altri 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Una notizia di sport in chiusura: Ismael Benasser e il Milan sono vicinissimi al divorzio per il centrocampista algerino e a un passo la risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte: starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal in Qatar. Ritroverebbe il compagno di nazionale algerina Baghdad Bonedia, militante tra le fila della club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di 2 semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
12: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo Slam, e quindi è molto bello averlo.
11: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista, invece, Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
14: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 18 minuti.
7: News.
11: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
11: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
5: In Argentina un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
11: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
5: Dodicesimo giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
11: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
5: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
9: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro: come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
15: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
9: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
7: GR News.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 e 27 minuti.
7: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
0: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
1: Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un 3° lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'aria. Ci sarebbero inoltre 2 feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. E a nord di Napoli i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento iniziato a Miano e conclusosi ad Arzano, un 33enne, Giuseppe Acampa. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana. In casa sono stati rinvenuti altri 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Una notizia di sport in chiusura: Ismael Benasser e il Milan sono vicinissimi al divorzio per il centrocampista algerino e a un passo la risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte, starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal in Qatar. Ritroverebbe il compagno di nazionale algerina Baghdad Bonedia, militante tra le fila del club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Viabilità.
1: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fidenza e Parma verso Napoli. Per un altro incidente 5 km di code in A4 tra Binasco e Gropello verso Genova. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in Est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche in Ovest da Vigentina ad Assago direzione Laghi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Porto in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. A Brescia code in tangenziale sud da Ronca delle Ovest al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A4 circa 3 km di code per un incidente tra Sirmione e Desenzano verso Torino e 1 km per Curiosi nella direzione opposta subito dopo Desenzano. A Bologna code in A14 tra San Lazzaro e il bivio per la 13 verso la 1. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Per un incidente inoltre circa 3 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci verso Pisa e Livorno. Più a sud per un altro incidente circa 3 km di code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A sud di Roma 5 km di code per un incidente sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. In Campania 3 km di code per un incidente in A3 tra Torre del Greco e Portici Ercolano verso Napoli.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 35 minuti.
7: News.
11: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
20: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
11: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
20: In Argentina, un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
11: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di 2 persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei 3 lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri 2 sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono 3 persone di Avezzano.
20: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò nel comune di Rionciglione in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
11: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione popolazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
20: È tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
1: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fidenza e Parma verso Napoli. Per un altro incidente 5 km di code in A4 tra Binasco e Gropello verso Genova. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche in ovest da Vigentina ad Assago direzione Laghi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Porto in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. A Brescia code in tangenziale sud da Ronca delle Ovest al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A4 circa 3 km di code per un incidente tra Sirmione e Desenzano verso Torino e 1 km per Curiosi nella direzione opposta subito dopo Desenzano. A Bologna code in A14 tra San Lazzaro e il bivio per la 13 verso la 1. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Per un incidente inoltre circa 3 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci verso Pisa e Livorno. Più a sud per un altro incidente circa 3 km di code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A sud di Roma 5 km di code per un incidente sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. In Campania 3 km di code per un incidente in A3 tra Torre del Greco e Portici Ercolano verso Napoli.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
9: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
15: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo del UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
9: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Economy News. Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti i dipendenti dei settori dirigenziali e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach, circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
22: Sono le 17 e 46 minuti.
21: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati, è stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
4: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fidenza e Parma verso Napoli. Per un altro incidente 5 km di code in A4 tra Binasco e Gropello verso Genova. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche in ovest da Vigentina ad Assago direzione Laghi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Porto in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. A Brescia code in tangenziale sud da Ronca delle Ovest al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A4 circa 3 km di code per un incidente tra Sirmione e Desenzano verso Torino e 1 km per Curiosi nella direzione opposta subito dopo Desenzano. A Bologna code in A14 tra San Lazzaro e il bivio per la 13 verso la 1. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Per un incidente inoltre circa 3 km di code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Pisa e Livorno. Più a sud per un altro incidente circa 3 km di code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A sud di Roma 5 km di code per un incidente sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. In Campania 3 km di code per un incidente in A3 tra Torre del Greco e Portici Ercolano verso Napoli.
21: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
21: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello stato maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato. Ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza.

0: Gli alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
1: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
0: Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. E a nord di Napoli i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento iniziato a Miano e conclusosi ad Arzano, un 33enne Giuseppe Acampa. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana. In casa sono stati rinvenuti altri 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Una notizia di sport in chiusura: Ismael Benasser, il Milan sono vicinissimi al divorzio per il centrocampista algerino e a un passo la risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte, starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal in Qatar. Ritroverebbe il compagno di nazionale algerina Baghdad Bonedia, militante tra le fila del club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Viabilità.
0: La situazione è più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fidenza e Parma verso Napoli. Per un altro incidente 5 km di code in A4 tra Binasco e Gropello verso Genova. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in Est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche in Ovest da Vigentina ad Assago direzione Laghi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Porto in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. A Brescia code in tangenziale sud da Ronca delle Ovest al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A4 circa 3 km di code per un incidente tra Sirmione e Desenzano verso Torino e 1 km per curiosi nella direzione opposta subito dopo Desenzano. A Bologna code in A14 tra San Lazzaro e il bivio per la 13 verso la 1. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Per un incidente inoltre circa 3 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci verso Pisa e Livorno. Più a sud per un altro incidente circa 3 km di code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A sud di Roma 5 km di code per un incidente sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. In Campania 3 km di code per un incidente in A3 tra Torre del Greco e Portici Ercolano verso Napoli.
2: Meteo.
3: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot.

0: Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tecun ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
6: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
5: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
6: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
5: Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
6: E per ora è tutto, più tardi.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 7 minuti.
7: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella Corte d'Assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella Corte d'Assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti colpiti i dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo e in particolare presso il centro di sviluppo di Vejsak circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese realizzato dall'Università La Sapienza di Roma è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2024 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 18 e 16 minuti.
9: News.
11: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, il sostegno all'Ucraina resta incrollabile. E quanto afferma la dichiarazione finale del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il documento ribadisce che Kiev contribuisce alla sicurezza transatlantica e conferma l'impegno a garantire un sostegno equo, prevedibile e sostenibile. Per il 2026 gli alleati metteranno a disposizione 70 miliardi di euro tra equipaggiamenti militari, assistenza e addestramento, con l'obiettivo di mantenere livelli analoghi anche nel 2027. I capi di Stato e di Governo riaffermano inoltre il principio della difesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti.
12: Momenti di terrore in Germania. Una sparatoria è venuta all'interno del liceo Welfen Gymnasium di Schongau, cittadina bavarese di circa 12.000 abitanti. Diverse persone sono rimaste gravemente ferite. Il presunto aggressore è stato arrestato. La polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un Amoklauf, termine utilizzato in Germania per indicare un'aggressione violenta e indiscriminata. La scuola ospita circa 800 studenti.
11: Il Consiglio di Stato ha concesso 6 mesi al Ministero dell'Interno per effettuare una ricognizione dettagliata della situazione nei centri di permanenza per il rimpatrio. L'indagine dovrà concentrarsi in particolare sull'assistenza sanitaria e psicologica, sulla formazione del personale e sull'analisi degli episodi critici registrati negli ultimi 5 anni. La decisione arriva dopo l'accoglimento del ricorso presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che chiedeva l'esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato.
12: La cronaca: 2 persone, una donna e un giovane lavoratore, hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta questa mattina alla Pirotecnica Mattei di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza e una densa colonna di fumo si è alzata dall'area dello stabilimento. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe esplosa una delle case matte dove vengono stoccate le polveri. Altri due operai sono rimasti illesi. La stessa azienda era già stata teatro di un grave incidente nel luglio del 2023, quando persero la vita tre persone.
11: Il giorno dopo l'arresto dei due agenti dei servizi segreti accusati di spionaggio a favore della Russia, interviene il legale dell'ex appartenente all'intelligence italiana Piras. L'avvocato riferisce di aver trovato il proprio assistito lucido e sereno e sostiene che sia convinto di poter dimostrare la correttezza del suo operato. Secondo la difesa, l'ex 007 avrebbe raccolto esclusivamente informazioni provenienti da fonti aperte, anche nell'eventualità di incontri con rappresentanti diplomatici stranieri. Non avrebbe mai trasmesso notizie riservate o segrete.
12: Nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale, il giudice per le indagini preliminari parla di una pervasiva pericolosità sociale. Secondo il GIP, l'indagato avrebbe mantenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di chi cercava di contrastarlo e sussisterebbe un concreto rischio di reiterazione dei reati. Il provvedimento evidenzia inoltre la sistematicità delle presunte condotte contestate e il coinvolgimento di numerose persone offese nell'arco di un lungo periodo di tempo.
11: Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini. A Wimbledon l'azzurra è stata sconfitta in 2 set dall'ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3-6-2 e non potrà così ripetere la finale raggiunta nella passata edizione del torneo londinese. Sarà quindi Kostyuk ad affrontare in semifinale la ceca Linda Noskova, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno Carolina Muchova e Coco Gauff per l'altro posto nella finale dello slam inglese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tekun ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
6: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
5: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
6: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
5: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: GR News.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News.
4: Sono le 18 e 28 minuti.
9: News.
16: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
17: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
16: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchidi.
18: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente e pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
16: Passavano segreti di Stato alla Russia due le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
19: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
16: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani, terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
7: Meteo.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 36 minuti.
7: News.
11: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, il sostegno all'Ucraina resta incrollabile. E quanto afferma la dichiarazione finale del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il documento ribadisce che Kiev contribuisce alla sicurezza transatlantica e conferma l'impegno a garantire un sostegno equo, prevedibile e sostenibile. Per il 2026 gli alleati metteranno a disposizione 70 miliardi di euro tra equipaggiamenti militari, assistenza e addestramento, con l'obiettivo di mantenere livelli analoghi anche nel 2027. I capi di Stato e di Governo riaffermano inoltre il principio della difesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti.
12: Momenti di terrore in Germania. Una sparatoria è venuta all'interno del liceo Welfen Gymnasium di Schongau, cittadina bavarese di circa 12.000 abitanti. Diverse persone sono rimaste gravemente ferite. Il presunto aggressore è stato arrestato. La polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti. Gli investigatori non escludono escludono l'ipotesi di un Amoklauf, termine utilizzato in Germania per indicare un'aggressione violenta e indiscriminata. La scuola ospita circa 800 studenti.
11: Il Consiglio di Stato ha concesso 6 mesi al Ministero dell'Interno per effettuare una ricognizione dettagliata della situazione nei centri di permanenza per il rimpatrio. L'indagine dovrà concentrarsi in particolare sull'assistenza sanitaria e psicologica, sulla formazione del personale e sull'analisi degli episodi critici registrati negli ultimi 5 anni. La decisione arriva dopo l'accoglimento del ricorso presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che chiedeva l'esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato.
12: La cronaca: 2 persone, una donna e un giovane lavoratore, hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta questa mattina alla Pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza e una densa colonna di fumo si è alzata dall'area dello stabilimento. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe esplosa una delle case matte dove vengono stoccate le polveri. Altri 2 operai sono rimasti illesi. La stessa azienda era già stata teatro di un grave incidente nel luglio del 2023, quando persero la vita 3 persone.
11: Il giorno dopo l'arresto dei 2 agenti dei servizi segreti accusati di spionaggio a favore della Russia, interviene il legale dell'ex appartenente all'intelligence italiana Piras. L'avvocato riferisce di aver trovato il proprio assistito lucido e sereno e sostiene che sia convinto di poter dimostrare la correttezza del suo operato. Secondo la difesa, l'ex 007 avrebbe raccolto esclusivamente informazioni provenienti da fonti aperte, anche nell'eventualità di incontri con rappresentanti diplomatici stranieri. Non avrebbe mai trasmesso notizie riservate o segrete.
12: Nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale, il giudice per le indagini preliminari parla di una pervasiva pericolosità sociale. Secondo il GIP, l'indagato avrebbe mantenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di chi cercava di contrastarlo e sussisterebbe un concreto rischio di reiterazione dei reati. Il provvedimento evidenzia inoltre la sistematicità delle presunte condotte contestate e il coinvolgimento di numerose persone offese nell'arco di un lungo periodo di tempo.
11: Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini. A Wimbledon l'azzurra è stata sconfitta in 2 set dall'ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3-6-2 e non potrà così ripetere la finale raggiunta nella passata edizione del torneo londinese. Sarà quindi Kostyuk ad affrontare in semifinale la ceca Linda Noskova, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno Carolina Muchova e Coco Gauff per l'altro posto nella finale dello slam inglese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
9: Meteo.
17: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in tre anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Due le vittime, una donna di 60 anni e il figlio trentenne, entrambi parenti delle tre vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
21: Economy News.
10: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
22: Sono le 18 e 46 minuti.
21: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
6: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
5: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Ronco Pascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
6: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
5: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
21: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
21: Meteo.
17: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
21: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit, ottenendo la possibilità di produrre

0: russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro, Antonello Lovato, davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimenti. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo

0: presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 ed un minuto.
2: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
6: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19:06.
2: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La Procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 15 minuti.
2: News.
8: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti degli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato che è finita con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma ascoltiamo le sue parole in proposito.
9: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
8: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr nel sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi. La cronaca: tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi di origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Ferri, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0, conquistando la semifinale dello Slam londinese. Ferri affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostyuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3 e 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
6: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News.
5: Buonasera dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
3: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%. 8.252 punti. Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
5: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
3: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo grave le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
5: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik lo l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
6: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La Procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
2: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 28 minuti.
2: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
13: A Milano per il traffico ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. In A1 per ripristino incidente code tra Firenze e Parma verso Napoli. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Più a sud code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli code sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano verso Acerra e in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
6: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento Sai, io sono sempre stato realista e io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 34 minuti.
12: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
0: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
9: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
0: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
15: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
16: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente. Fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
0: Tre anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò tre vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Due i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
17: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in tre anni. La deflagrazione del 2023 causò allora tre vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre due, tra l'altro entrambi parenti, la 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei tre dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
0: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
18: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio, sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
18: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
12: Viabilità.
13: A Milano per il traffico ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza, a Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone, in A1 per ripristino incidente code tra Firenze e Parma verso Napoli, in Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, più a sud code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano, a Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, a Napoli code sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano verso Acerra e in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
12: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano. Sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi, Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni, ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile, ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News.
7: Buon mercoledì 8 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Continua la crisi occupazionale nel settore automobilistico tedesco. Un articolo pubblicato dal quotidiano Handelsblatt parla infatti di una ulteriore riduzione del personale annunciata dal costruttore di vetture sportive Porsche, che potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro. Secondo il giornale di Düsseldorf, sarebbero particolarmente colpiti dipendenti dei settori dirigenziale e amministrativo, e in particolare presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle risorse dovrebbe essere sottoposto a revisione. La Porsche non ha voluto confermare il numero esatto dei posti di lavoro in discussione, ma ha comunque ammesso la definizione di un pacchetto di misure di ampio respiro, attualmente in fase di elaborazione, volto a snellire l'azienda. E questo piano di ridimensionamento dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio. Una nota dell'Agenzia delle Entrate comunica che anche quest'anno, ad agosto, è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. L'agenzia chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto rivelato da fonti non adeguatamente informate, in riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, non si è registrato alcun picco. Anzi, per entrambe le attività, si tratta invece di numeri assolutamente ordinari in linea con l'anno precedente. Dal primo libro bianco sul credito alle micro e piccole imprese, realizzato dall'Università La Sapienza di Roma, è emerso che le micro e piccole rappresentano il 95% delle aziende italiane, producono quasi un terzo del PIL e impiegano circa la metà degli occupati. Tuttavia, negli ultimi 15 anni sono anche le imprese che hanno subito la maggiore contrazione nell'accesso al credito. La ricerca descrive quello che definisce un paradosso strutturale, poiché il numero delle micro e piccole imprese è rimasto praticamente invariato, circa 5,5 milioni, mentre il credito in loro favore ha continuato a diminuire. Infatti, tra il 2011 e il 2024, il livello di finanziamenti alle imprese con meno di 20 addetti è sceso da 171 a circa 107 miliardi di euro. Si tratta pertanto di una riduzione che è pari al 37%, ovvero circa 64 miliardi di euro. E questa tendenza non mostra segnali di inversione, tant'è vero che, sebbene nella seconda metà del 2025 il credito complessivo alle imprese sia tornato a crescere dell'1,2%, quello destinato alle micro e piccole imprese ha comunque registrato un'ulteriore contrazione di circa 5 miliardi. Secondo gli autori dello studio, il fenomeno non può essere spiegato soltanto chiamando in causa una minore domanda di finanziamenti. A pesare sono infatti soprattutto alcuni fattori strutturali dell'offerta, come i costi elevati per l'istruttoria dei piccoli prestiti, le asimmetrie informative, i tempi lunghi di recupero delle garanzie reali e il progressivo ridimensionamento delle reti bancarie sul territorio. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 47 minuti.
12: News.
8: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti degli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma ascoltiamo le sue parole in proposito.
9: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
8: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr nel sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi. La cronaca: tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi di origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Ferri, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0, conquistando la semifinale dello Slam londinese. Ferri affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
12: Viabilità.
13: A Milano per il traffico ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. In A1 per ripristino incidente code tra Fidenza e Parma verso Napoli. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Più a sud code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli code sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano verso Acerra e in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
12: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
6: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News.
5: Buonasera dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz. Margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran.

0: 252 punti. Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
1: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
0: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
2: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Viabilità. A Milano per il traffico ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. In A1 per ripristino incidente, code tra Firenze e Parma verso Napoli. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Più a sud code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli code sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano verso Acerra e in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più

0: utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
2: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
3: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News.
6: Sono le 20:03.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare, come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un colloquio con Donald Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha detto: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano, dal vertice NATO, torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Gavino Raul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del ROS, che ha svelato un'attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO secret. È in corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. In Lombardia, la città più calda, è Cremona, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno registrato valori vicini ai 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano, sopra i 37 negli altri capoluoghi lombardi, con le sole eccezioni di Varese, ferma a 35 gradi, e Sondrio, dove si sono registrati 33 gradi. Il tennis in chiusura si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi a travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
3: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
4: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi e afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
5: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente. Fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgo Rose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio figlio Simone Colli, trentenne. La donna collaborava con la pirotecnica mentre il giovane era uno dei tre dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione poi interamente crollata dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti dagli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth.
2: Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
1: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr nel sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi.
2: È stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco accusato di aver investito e ucciso Giorgia Cagliani, Milena Maragon nel settembre del 2025 a Brivio in provincia di Lecco. Le due ventunenni erano state travolte mentre si dirigevano a piedi verso la festa del paese. Il giudice ha inflitto una pena superiore rispetto a quella richiesta dalla procura e ha disposto anche la sospensione della patente per 3 anni. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Proseguono i disagi sulla rete ferroviaria per i lavori nel nodo di Firenze. I viaggiatori diretti a Roma sono stati costretti a interrompere il viaggio a Santa Maria Novella, proseguendo con autobus sostitutivi fino alla stazione di Campo di Marte prima di riprendere il treno per la capitale, che è partito da Bolzano e impiegato oltre 7 ore per raggiungere Roma contro le meno di 5 normalmente previste. A Firenze è stato predisposto un servizio di assistenza con personale di Trenitalia, protezione civile, distribuzione di acqua, snack e navette scortate dalla polizia locale.
2: La cronaca, tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi di origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Ferri, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6-6-0, conquistando la semifinale dello Slam londinese. Ferri affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
5: News.
6: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare, come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un colloquio con Donald Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha detto: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano, dal vertice NATO, torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Gavino Raul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del ROS, che ha svelato un'attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret. È in corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. In Lombardia, la città più calda, è Cremona, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno registrato valori vicini ai 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano, sopra i 37 negli altri capoluoghi lombardi, con le sole eccezioni di Varese, ferma a 35 gradi, e Sondrio, dove si sono registrati 33 gradi. Il tennis in chiusura si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi a travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
5: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
7: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
5: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
8: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
5: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
9: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente. Fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
5: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
10: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
5: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3 set dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
11: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
11: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 47 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti dagli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth.
2: Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano, ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. E quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
1: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr nel sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi.
2: È stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco accusato di aver investito e ucciso Giorgia Cagliani, Milena Maragon nel settembre del 2025 a Brivio in provincia di Lecco. Le due 21enni erano state travolte mentre si dirigevano a piedi verso la festa del paese. Il giudice ha inflitto una pena superiore rispetto a quella richiesta dalla procura e ha disposto anche la sospensione della patente per 3 anni. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Proseguono i disagi sulla rete ferroviaria per i lavori nel nodo di Firenze. I viaggiatori diretti a Roma sono stati costretti a interrompere il viaggio Santa Maria Novella, proseguendo con autobus sostitutivi fino alla stazione di Campo di Marte prima di riprendere il treno per la capitale. Chi è partito da Bolzano ha impiegato oltre 7 ore per raggiungere Roma, contro le meno di 5 normalmente previste. A Firenze è stato predisposto un servizio di assistenza con personale di Trenitalia, protezione civile, distribuzione di acqua, snack e navette scortate dalla polizia locale.
2: La cronaca: tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi di origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Raffieri, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6-6-0, conquistando la semifinale dello Slam londinese. Ferri affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.it. Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare, come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un colloquio con Donald Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha detto: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano, dal vertice NATO, torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Gavino Raul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del ROS che ha svelato un'attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret. È in corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. In Lombardia, la città più calda, è Cremona, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno registrato valori vicini ai 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano, sopra i 37 negli altri capoluoghi lombardi, con le sole eccezioni di Varese, ferma a 35 gradi, e Sondrio, dove si sono registrati 33 gradi. Il tennis in chiusura si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi a travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi. Inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19:30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferri. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali meridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Sono le 21 e 21 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi. Inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM, che lo stanno indagando per strage, di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis. Ora, si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon. Nel singolare femminile non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 25 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi. Inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM, che lo stanno indagando per strage, di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferri. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 33 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi. Inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM, che lo stanno indagando per strage, di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della Procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis. Ora si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon. Nel singolare femminile non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostiuk. Nel singolare maschile fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali meridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19:30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon. Nel singolare femminile non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferri. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Yannick Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della Procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Yannick Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi. Inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostyuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno

0: piace.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia,

0: Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento, e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze, che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22:09.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit tornato ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport. Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport. Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport. Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità, con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 33 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità, con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 40 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 55 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito

0: Nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso, ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara, attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia,

0: per il mancato uso delle basi e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati i camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici che hanno riconosciuto le attenuanti generiche si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran. Forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso, ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara, attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump, dal vertice NATO, torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara, attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo.
4: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara, attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È 1:26.
1: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: È 1:59.
0: Meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.